Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

sam trovu svoj piccolo cuore u tvoja bella, bella colore. Ne znam več parlare, ko vprašaš me, come andare. Ko s tabo sam se moram molto koncentrare, da ne odnese me v tvoje sonje, da ne rečem ti, da nekaj più bello na mondi je studiare italiane. Si mi rekla, da sem bravo, molto gente, gentile, nekaj tazga, ma še tante, tante druge belle cose. In je subito pomislu, da sem ti tutto il mondo.